tempo per guardarmi dentro e ho sistemato qualche mia abitudine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine, ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

osservatorio commerciale per capire dove si può andare a colpire il consumatore, il 4% degli italiani non consuma mai salumi perché li considera dannosi per la salute, oddio, non salutari, ma qualcuno dice addirittura dannosi per la salute. E poi scopriamo da questa notizia che i salumi sono anche molto social, nel senso che ricette a base di salumi raccolgono anche un bel po' di, come si chiamano, follower o comunque di like. 347 49 00 29, il vostro salume preferito e perché?

come lo chiamiamo noi, come lui stesso si chiama in una canzone, tanto per dire salumi, salumi, stiamo parlando di salumi questa mattina. Signori, qual è il salume che preferite e che adorate e che mangiate di più? Scrivetemelo con WhatsApp, vi aspetto.

Si fa cantare questa canzone di Geolier che ha invitato Achille Lauro. I due in realtà si sono incontrati durante un concerto e hanno deciso di fare questa per noi a Made in Italy. Voglio salutare anche Mimma, ci scrive al 347 49 00 29. Mettete proprio di buon umore, ma veramente Mimma, no, a questo punto io ci posso anche credere. Grazie per il tuo WhatsApp e il tuo pensiero. Scriveteci anche su questo argomento di apertura di Made in Italy. Siamo grossi consumatori di salume, almeno due volte a settimana qualcuno mangia un prosciuttino, un salamino, perché no anche una fetta di mortadella. Dopo andremo a scoprire quali sono quelli più amati. E da questa notizia dell'osservatorio dei produttori di questi alimenti esce fuori che li preferiamo anche perché sono comodi, conservabili, ma soprattutto economici non lo so, però sta di fatto sì che un panino con un po' di prosciutto non è che costa chissà che cosa, almeno credo, ditemelo voi. Attenzione, stiamo cercando di capire quali sono quelli più amati, sono tre in realtà quelli più amati in assoluto, ve li dico in ordine sparso: cotto, prosciutto cotto, il prosciutto crudo e la mortadella. Ma secondo voi al primo posto chi ci mettiamo, quale ci mettiamo di questi salumi?

0: stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al superconcorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
4: Se vuoi un'auto nuova, Auto Shopping. Se la vuoi chilometri zero, Auto Shopping. Se preferisci il noleggio, Auto Shopping. E se invece cerchi un'officina specializzata, sempre e solo Auto Shopping. Auto Shopping è a San Vitaliano. Autoshopping.it. Una scelta sicura.
5: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
6: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
7: Signora, prende anche le olive?
8: Sì, ma olive granata.
9: Olive granata, metti in tavola.

0: Granata, dal 1936. Le olive. granataolive.com.
1: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
2: Radio Kiss Italia, tutta musica italiana.
3: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: signori, con la Pesce di Martino con Sesso e Architetture.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Anno 1968, Olimpiadi di Città del Messico, per la prima volta Jimmy Hines vince i 100 metri piani scendendo sotto il muro dei 10 secondi, 9,95, record del mondo. Di quell'anno, il 1968, ascoltiamo anche Massimo Ranieri.

Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce. Che bella la mattina, le macchine che partono, odore di caffè. Chi non fa niente dorme, chi ha finito la notte, chi ha fretta e deve correre. E c'è chi non ha voglia e chi invece ne ha troppa e chi si sente fragile. Anche oggi non è facile.

Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips, filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa Honey Mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: è la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
2: La scelta migliore per il tuo lavoro? I veicoli commerciali Ford, i più venduti in Europa. A ottobre, in pronta consegna con l'offerta migliore di sempre. Gamma veicoli commerciali Ford. Tua da 16.800 euro IVA esclusa, anche senza permuta o rottamazione.
3: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.

0: l'unico che riusciva a fare queste cose. Io tra un'ora sono lì, il titolo di questa bella canzone. Vogliamo chiudere l'argomento di apertura di Made in Italy? Abbiamo parlato di salumi, siamo golosi, ghiotti di salumi. Il 70% della popolazione italiana li mangia almeno due volte a settimana. È vero, confermo io personalmente, ma vediamo cosa ne pensate voi con i WhatsApp arrivati al 347 49 00 29. Vale che dice consumiamo molto prosciutto cotto, ma a me piace il prosciutto crudo. Valentina, grazie per il tuo WhatsApp. Poi ancora Gabriele da Melito, senza dubbio il salume che adoro, la mortadella soprattutto a quest'ora con un panino caldo, bravo. Ma poi aggiunge i cicoli con ricotta, sale e pepe hanno il loro posto. Voglio leggere anche questo del nostro amico, aspetta, vado da Pozzuoli, chi è? Eccolo qui, Tonino, che dice i salumi che preferisco è il salame napoletano con la ricotta di fuscelle, buona, anche qui è tradizione nostra campana. C'è un audio, sentiamolo, eccolo qui.
1: Buongiorno a tutti. Buongiorno. Di Radio Kiss Kiss Italia, un saluto da Lorenzo da Trani.
0: Ciao Lorenzo.
1: A me piace tantissimo la Bologna.
0: La mortadella, sì.
1: È uno degli insaccati che preferisco di più.
0: E anche la mortadella mi sa che è quella che vince, infatti nella classifica è al primo posto. 347 49 00 29, il vostro salume preferito. Era

a sapere che da così lontano che anche lui preferisce i ciccoli come salume. E allora tra poco invece, vabbè, abbiamo chiuso l'argomento di apertura di Made in Italy, tra poco invece arriveranno i nostri amici di Trebi Meteo con l'aggiornamento delle condizioni meteorologiche, forse pioggia, non lo so, fino al pomeriggio di domani, ma prima è

0: meritino.
1: Kiss Kiss Italia, meteo.
2: Amici di Kiss Kiss Italia, ben ritrovati da Daniele Berlusconi di Trebi Meteo. Una perturbazione atlantica impegna l'Italia nelle prossime ore, portando pioggia, acquazzoni e rovesci, specie al centro-nord e sui settori tirrenici, con fenomeni anche temporaleschi, soprattutto tra Lazio e Campania nel corso della giornata. Un po' più ai margini il resto delle regioni meridionali quest'oggi, con venti da sud che porteranno ancora temperature piuttosto elevate, fino a 30 gradi in Sicilia e in Puglia. Poi da domani questo vortice si sposta anche al centro-sud e dunque avremo tempo molto instabile sia venerdì che sabato, con piogge, rovesci, temporali anche di forte intensità alternati a qualche pausa asciutta, qualche schiarita, e con temperature in successiva diminuzione con la rotazione dei venti dei quadranti settentrionali. Con questo è tutto, per maggiori dettagli c'è l'app di Trebi Meteo.

Paparazzi, la nuova canzone di Cesare Cremonini. Molto bello il disco, devo dire la verità. Ho sentito qualcosa, devo dire sempre il solito, sperimenta, mette le mani su altri generi musicali. Signori, siamo noi Made in Italy, benvenuti in seconda ora di questa giornata insieme a Gianni Sorrentino in regia. Io sono Pino Belmonte, ma a voi dove siete e soprattutto com'è la situazione meteorologica? Perché almeno stando ai nostri amici di Trebi Meteo sta cambiando, abbassamento delle temperature, un po' di pioggia, finalmente l'autunno, possiamo pure mangiare le castagne, ma io intanto vorrei aprire la seconda ora di Made in Italy con una notizia che mi è stata data sotto mano da Gianni Sorrentino, previo pagamento di 10 euro per la colazione di questa mattina. Allora, molto interessante e sfiziosa, perché dove arriva il genio umano, soprattutto di questo signore di mezza età della provincia di Cosenza, che un giorno si è presentato lì a Roma, esattamente presso gli uffici della Lotteria Nazionale, per chiedere il premio di un gratta e vinci vincente in questo caso. E allora sì, perché no, ha presentato il biglietto, le autorità o comunque le persone predisposte a questa cosa hanno notato che il biglietto era un po' strano, e alla fin fine si sono accorti che era l'unione di due biglietti perdenti. Questo signore ha tagliato due biglietti perdenti, li ha uniti facendo risultare una vincita da oltre 10 milioni di euro. Solo che chiaramente, un po' per il nastro adesivo utilizzato, quello trasparente, un po' per la vincita non contemplata da quel biglietto, il signore è stato portato, ma con molta gentilezza, alla Guardia di Finanza, e di conseguenza dovrà vedersela con il giudice del tribunale. E così si fa, è il genio umano, signore. Il genio umano dove può arrivare? Scusami se

quanti bacini ci siamo dati quando eravamo piccoli piccoli su questa canzone di Umberto Tozzi, in questo caso di Cioffi e Marlucas.

0: Che bella vita.
1: Ariete con Angelina Mango, che bella vita è il titolo di questa canzone. Vi ho chiesto com'è la situazione meteorologica in giro per dalle vostre parti, in sostanza 347 49 00 29, perché anche da noi non è proprio bello. C'è Roberto che dice provincia di Benevento piove, piovigina anche in Valle Caudina, San Valentino Torio, Antonio anche lì piovigina, quindi sta diventando pioviginoso un po' dappertutto, meno male dico io. A proposito, Roberto che ci chiede da voi, dalle vostre parti, com'è la situazione? Te l'ho detto, da noi, anche da noi molto grigio e pioggia in arrivo, meno male che si tratta di pioggerellina, visto che è già scattata l'allerta del Dipartimento della Protezione Civile per 11 regioni, vista la pioggia che sta per arrivare, che potrebbe essere anche intensa tra la Lombardia, Friuli, Liguria, Marche, Campania. Anche da noi c'è allerta gialla, in questo caso Basilicata, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise e Puglia. Un po' più pericolosa la situazione, con rischio addirittura idrogeologico, viene segnalata la situazione in Toscana, livello di allerta arancione, e qui le scuole sono chiuse, ma mi sa che anche a Roma diverse scuole sono state chiuse, visto che durante l'arco della nottata e della serata di ieri è arrivata la classica bomba d'acqua con tutti i problemi annessi e connessi, alberi caduti e allagamenti. Che ci possiamo fare? Questa è la vita, questa è la vita.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici: Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Come te, non c'è nessuno.
2: Ma come si permette?
1: Mi scusi, ma non riesco proprio a trattenermi quando sfoglio un volantino dei supermercati e te.
2: Ah, e te? E te Prime, e te Smarty e grande te, certo. E che offerte! Fino al 12 ottobre, Galbanino l'originale 550 grammi a 4,89€. Mastro Bontà, prosciutto di Parma DOP 18 mesi a 2,19€ letto.
1: Com'è bello il mondo e te, insieme a te. etesupermercati.it.
3: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399€. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17 e 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore, Andrea Sannino.
2: Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
3: La scelta giusta è Baiano Casa.
2: In che senso?
3: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
4: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
5: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
6: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su prosette.it.

0: Che fai? Ma stavo cantando questa canzone, signori. Made in Italy era Bresh con Dai. E che fai?
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: Ottobre del 1980, signori, entrano in commercio i post-it, quei foglietti gialli che potevi appiccicare, staccare, staccare, appiccicare dappertutto, anche sul computer, sulla lavagna, dappertutto, e scriverci un po' di memorie. Di quell'anno, l'80, un grande classico di Mogol Battisti.

0: Esatto, è la nuova canzone di Ultimo a Made in Italy di questa giornata. 347 49 00 29. Dove siete, cosa fate? Raccontateci la vostra mattinata.
1: E se mi cerco, penso che cosa vorrei.

Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.

0: è la fine del mondo. Meraviglioso. La scusa perfetta per non fare assolutamente niente oggi. Buttati nella morbidissima coperta Teddy a soli 10 euro. Accendi la tua candela profumata preferita a 3 euro e lascia che gli altri si bagnino. Fornitore ufficiale di tutti i pantofolai. Teddy, un mondo di idee.
1: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
2: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
1: La più buona, perché mia.

0: te.
1: Luciano Ligabue con qualcosa per te a Made in Italy di questa giornata. Maltempo segnalato da diversi amici fuori grotta, addirittura si parla di bomba d'acqua. Franco, Salvatore ci segnalano questa cosa, anche Maria. E quindi, signori, dove siete, cosa fate, ma soprattutto raccontateci la situazione meteorologica in giro per il mondo, visto che sta per il mondo anche, ma in particolare per l'Italia. Signore, c'è un allenatore pugliese che all'estero sta facendo la stessa carriera, tanto per dire, di Mourinho, viene considerato tale in Indonesia, tanto per dire, e in Ghana addirittura è diventato talmente tanto famoso che da quelle parti, quando ti vogliono regalare un leone, sei una persona importante. Addirittura lui 3 leoni volevano regalare. Di chi stiamo parlando? Di Annese, un giocatore, ex giocatore e allenatore italiano, che è partito molto presto perché a 22 anni la sua carriera era già finita e ha cominciato a fare l'allenatore dopo aver studiato anche scienze motorie. Signori, ha girato un po' il mondo e viene apprezzato in diverse nazioni, dove oltre all'allenatore qualche volta fa anche il CT della nazionale, tanto per dire, ha cominciato nei Paesi Baltici, poi Armenia, Cina, Ghana, Palestina, Indonesia, Kosovo, India, Nepal, Afghanistan, Burkina Faso, e viene considerato una celebrità in questi paesi. Allenatori bravi che italiani, che noi stessi non conosciamo, ma

Recuperate l'originale di questo disco. L'originale di questo disco. Intanto, per contro, sia in Puglia, Terlizzi, ma anche a Palermo, quindi Sicilia, i nostri amici ci dicono che da quelle parti fa tanto caldo, con temperature oltre i 30 gradi. E vabbè, signori, tra poco invece la nostra redazione con i fatti più importanti di questa mattinata, ma prima anche Mahmood.

0: ultime notizie.
1: Un saluto e bentrovati all'ascolto. Tra poco alla Camera il voto definitivo sulla legge elettorale. I deputati si esprimeranno a scrutinio segreto con il sistema elettronico. Respinta la richiesta delle opposizioni di utilizzare il metodo delle due palline sotto il catafalco per garantirne la più segretezza. Il centrodestra ostenta tranquillità e non teme pericoli da franchi tiratori, come accaduto a luglio per il voto sull'emendamento di maggioranza relativo alle preferenze. Garantiamo stabilità e governabilità senza giochi di palazzo, spiegano da Fratelli d'Italia. È una legge incostituzionale che sarà bocciata dalla Consulta, attacca il centro-sinistra, definendola un premierato mascherato che penalizza donne e nuove liste. E sempre oggi è atteso il via libera della Commissione europea alla richiesta di attivare la clausola di salvaguardia per le spese su difesa ed energia, che potrebbe così andare all'esame dell'Ecofin a novembre. I primi interventi cui verranno destinate quelle risorse potrebbero trovare spazio nella manovra. Contro il caro carburanti, il governo è pronto a intervenire di nuovo con il meccanismo delle accise mobili, utilizzabili circa 160 milioni di euro. Ma occorre capire, spiegano da Palazzo Chigi, se sia più efficace spenderli adesso più avanti. Intanto prosegue il rosso la mattinata delle borse europee. Milano tra le peggiori, cede l'1,2%. Lo spread BTP Bund a 119 punti base. In Ucraina, nuova strage per un raid russo a Kramatorsk nel Donetsk. Colpiti due autobus. Il primo bilancio parla di 12 morti e 14 feriti, mentre sono salite a 28 le vittime dell'edificio residenziale bombardato ieri a Chernihiv e due morti a Kiev. Droni ucraini invece hanno colpito e danneggiato un centro dati nel gigante informatico russo Yandex nella regione di Ryazan e una raffineria di Gazprom a Salavati in Bashkiria. Andiamo in Francia, prove di dialogo sulla scuola dopo le proteste dei giorni scorsi. Annunciando nuove misure per fine ottobre, il primo ministro Le Cornu afferma che le parole degli studenti sono preziose e devono essere ascoltate, ma la violenza non ha diritto di cittadinanza. Intanto c'è apprensione per una nuova manifestazione oggi a Parigi. La cronaca: è morto il 13enne di San Paolo in provincia di Brescia, colto martedì da un arresto cardiaco mentre giocava a calcio all'oratorio di Cremezzano. Il ragazzino, trasportato in elicottero all'ospedale di Bergamo, viene raggiunto in condizioni gravissime, inutile ogni tentativo dei medici di rianimarlo. Maltempo, allerta arancione in Toscana per piogge intense, Firenze parchi chiusi ma scuole regolarmente aperte, attività didattiche sospese in altri comuni dell'area metropolitana. La scorsa notte un bifragio a Roma con allagamenti, oltre 100 interventi di vigili del fuoco, temporanei anche sul versante tirrenico della Campania dove allerta gialla. Per un miglioramento bisognerà attendere da nord a sud sabato e domenica. Lo sport tennis, con Jannik Sinner fuori almeno fino ai prossimi Australian Open, sono 5 a difendere i colori azzurri al Masters 1000 di Shanghai. Berrettini, che ha superato al primo turno l'americano Kovace, vice Cobolli, che se la vedrà con il francese Mannarino direttamente al secondo turno, come Musetti opposto al cinese Gisù e Darderi contro greco Tsitsipas. Ai 4 si aggiunge Arnalli, che ha battuto stamane l'australiano Tomic 6-3-6-1. E con questo abbiamo concluso, grazie per averci seguito e a più tardi.

Questo è Saif che vuole parlare d'amore, come il titolo di questa sua canzone nuova, nuova, nuova di Zecca. È vero che piace tanto alla nostra amica Carmela. Un abbraccio, grazie, grazie, grazie. Prima anche Vasco Rossi con Ridere di te, che come sapete da ieri è diventato dottore in, aspetta, la laurea in politica, scienze politiche, qualcosa del genere. Ma dico io, ieri sei stato a Salerno, caro Vasco, tu che sei amico mio, ma non potevi per passare da qui magari per prendere un caffè insieme a noi? Sto scherzando, signori, siamo fatti così noi di Made in Italy. Quanta pizza al taglio mangiate? Ditemelo, ditemelo, ditemelo. Se vi piace o non vi piace la pizza al taglio, se vi piace un determinato tipo di pizza al taglio, perché ormai è diventata anche gourmet la pizza al taglio. Ne parliamo perché su 8 milioni di pizze normali che vengono sfornate tutti i santi giorni qui da noi in Italia, signori, ci sono quasi 5 milioni di fette di pizza. Quindi stiamo parlando della pizza in teglia, che ha un procedimento simile alla pizza normale, ma alcuni passaggi sono un po' diversi. Evidentemente hanno la pizza in teglia ha bisogno di qualche cura forse in più rispetto alla pizza normale, o forse mi sto anche sbagliando, ditemelo voi. La pizza piace molto, la pizza al taglio, quindi la pizza in teglia piace molto ai giovani, ai ragazzi. È un classico pasto, un classico street food che si può mangiare in qualsiasi momento della giornata, ma attenzione, da un po' di tempo anche la pizza in teglia mi diventa gourmet per la qualità, dell'alta qualità.

Rocco Anta, mille volte ancora su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. L'ho detto come se non fossi napoletana, però in realtà sono napoletana, quindi potrei pronunciarlo anche un po' meglio. Mille volte ancora, va bene? In questo pomeriggio insieme dal 1999 c'è Anna Oxa con Senza Pietà, a seguire Noemi, Tu cosa fai questa sera?

0: più.
1: Noemi, tu cosa fai questa sera su Radio Kiss Italia, tutta musica italiana? Stiamo parlando di turismo autunnale, anche di lusso, che vede l'Europa protagonista con una crescita veramente esponenziale. Tra i casi più significativi figura la Riviera Francese, dove le prenotazioni autunnali sono aumentate addirittura del 179%, seguita dalle isole greche con una crescita superiore al 130%, e anche l'Italia compare tra le destinazioni interessate, in particolar modo con la Puglia, con un aumento del 78%. Un ulteriore segnale arriva anche dal settore crocieristico, perché alcuni operatori stanno prolungando la presenza delle navi nel Mediterraneo durante l'autunno e in alcuni casi, pensate un po', anche durante l'inferno, sentite? L'inverno, e quindi hanno anche ampliato la possibilità di viaggio oltre quelli che sono i tradizionali mesi estivi. Poi c'è anche una maggiore attenzione verso itinerari lunghi e multi destinazione, quindi una tendenza a sfruttare soggiorni di più settimane per combinare diverse città, regioni o paesi, spesso alternando hotel, ville e residence. E in Europa Francia e Italia rappresentano una delle combinazioni più richieste, insieme a Francia e il Regno Unito, e poi c'è ancora l'Italia, però questa volta in questo caso abbinata con la Svizzera, quindi vedremo turisti anche in autunno nel nostro splendido paese. Biagio Antonacci, che è passato a trovare Sara Notta qualche giorno fa, lo ascoltiamo con Non vivo più senza te.

0: Attenzione, detective! C'è un caso da risolvere nei supermercati Pro 7.
1: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro 7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro 7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro 7 e prova a vincere. Scopri di più su prosette.it.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com. I miei stivali, l'impermeabile giallo e la mia rete da pesca.
1: Ma dove vai vestito così?
0: A pescare la spesa.
1: Sempre il solito esagerato.
0: Esagerato? Il tempo di andare da Delfino e vedrai quanta bontà porto in casa.
2: I supermercati del surgelato, dove ogni giorno peschi, sforni e raccogli la tua spesa. Pratica e conveniente. Delfino, il surgelato di fiducia. Ci trovi a Mugnano, Aversa, Napoli e su delfinosurgelati.it.
3: L'attesa è finita, è tempo di Fashion Festival. Solo domenica 11 ottobre, extra sconti del 70% sui prezzi outlet e tante altre promozioni. La Reggia Designer Outlet, vieni per i prodotti al 70% e rimani per infinite sorprese. Aperti dalle 9 alle 21.
4: Ogni giorno facciamo scelte che costruiscono la nostra vita. Cresciamo, cambiamo, scegliamo di chi fidarci. Da 20 anni i supermercati Deco sono accanto a milioni di famiglie. Un legame fatto di fiducia e familiarità. Deco, da 20 anni la tua scelta quotidiana. Fino al 10 ottobre hai il 10% di sconto su tutti i prodotti a marchio Deco. In più, partecipa al super concorso Deco. Vinci 20 Fiat 500 e altri 50.000 premi. Valido dal 14 settembre al 1 novembre. Montepremi di 1.244.800 euro. Regolamento su supermercatideco.it.
5: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Smart TV Samsung 85 pollici 4K Ultra HD 749 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
6: Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
7: Che corona grande che hai per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata con lo speciale rotolo XXL. Una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry.
8: Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
9: Sole 365, la spesa tranquilli. In store, online e in app, con prezzi bassi tutto l'anno. Sole365.it.

0: Chiara Solo Mai.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: L'amore non corrisposto e il desiderio di felicità. Ti innamorerai, una delle canzoni più celebri e intense di Marco Masini, pubblicata nel 1993 come traccia principale dell'omonimo album per i bellissimi. Una canzone molto dolce.

0: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
1: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
0: La più buona perché mia.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Da McDonald's sono arrivate le McCrunchy Chicken Strips. Filetti di pollo dalla tenerezza spudorata, avvolti da una panatura extra croccante a chiappa salsa, perfette da immergere e dippare nella salsa honey mustard. Nuove McCrunchy Chicken Strips, tutto per il dip.
4: Amore, quanto di anticipo?
5: Zero.
4: E di interessi?
5: Zero.
4: E quanto ci pensi ancora?
5: Zero. La prendo.
6: Con MG i dubbi diventano zero. Scopri MG ZS Benzina 1500 Standard. Tua da 196 euro al mese. Zero anticipo, zero interessi e un anno di furto incendio.
7: TAN 0 e TAEG 1,72%. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it. Offerta valida fino al 31 ottobre.
6: Ti aspettiamo negli MG Store.
8: Dimentica la solita serata. Il fine settimana su Kiss Kiss Italia cambia marcia. Sabato e domenica dalle 20 alle 21 alziamo i giri con Che Festa. Che Festa! Solo la migliore musica italiana, ma con il ritmo che ti fa ballare. Niente chiacchiere, solo energia delle hit che ami e la voglia di non fermarsi mai.
9: Kiss Kiss Italia.
10: Kiss Kiss Italia.
11: Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole.

andato? Impressioni di settembre, come è andato il vostro settembre? Ormai è andato, vabbè, quindi facciamo le impressioni di ottobre. Stiamo parlando di autunno e viaggi, cresce la domanda per i viaggi luxury che comunque insomma costano meno rispetto all'estate, quindi magari molte persone andranno in giro per hotel. E quante volte anche a voi è capitato di entrare in una camera di hotel e di non toccare nulla per paura di entrare in contatto con batteri e virus, perché siamo sempre stati abituati a pensare che bollitori, telecomandi, pomelli delle porte fossero tra le cose più sporche di una stanza d'albergo. Però la verità è che spesso si tratta di una preoccupazione eccessiva, perché esistono alcuni oggetti che rischiano di essere più contaminati, ma basta prendere una serie di precauzioni per evitare spiacevoli imprevisti. In realtà gli oggetti più sporchi di una camera d'hotel sono altri, soprattutto per un discorso di possibilità di lavaggio e sanificazione. Sono i cuscini, quelli di ornamento, quelli che vengono messi sui letti o quelli dei divani, che di solito non vengono mai sostituiti, sfoderati o lavati. Stessa cosa vale per i copriletto, per le coperture dei divani, per i tendaggi. Spesso poi si parla dei telecomandi, degli interruttori, delle maniglie delle porte, delle pulsantiere, non cose che tutti toccano ma che difficilmente vengono sanificate come si deve. Vabbè, questo non vuol dire, cioè, entri in una camera d'hotel, ma anche se che paghi magari un bel po' e ti prendi malattie, così ecco, adesso non è, deve essere tutto completamente sterilizzato per non stare bene, ecco. Tommaso Paradiso, agitare Coca-Cola.

Lucio Dalla, Tu non mi basti mai, su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Sono le 16:56, si chiude così la seconda parte di Italia sì, Italia no. No, non così con Lucio Dalla, si chiude con Blanco, Bruciasse il cielo. A tra poco.

0: quelli più.
1: Cesare Cremonini, Paparazzi su Radio Kiss Italia, ripartiti con Italia sì, Italia no, ultima ora insieme, 8 minuti precisamente dopo le 17, con me Maria Silvia Malbone Walter Gentile alla parte tecnica. Parliamo di relazioni di lunga durata. Spesso in questo tipo di relazioni succede una cosa inspiegabile, no? Ad esempio una calza lasciata fuori posto pesa nei ricordi più di 10 cene romantiche, e ci sono delle terapeute che spiegano che il cervello umano, perché succede? Tende a diventare una specie di cane segugio dei difetti, dimenticanze, tensioni quotidiane. Quindi in questo caso parliamo del positivity effect. Che cos'è? Non invita diciamo in qualche modo a fare i pagliacci in casa fingendo che la lavastoviglie è svuotata da sola sia un miracolo divino, è semplicemente un riequilibrio dell'attenzione. Attenzione a cosa? Ai piccoli gesti, quindi un modo per evitare che le piccole tensioni quotidiane mandino via in qualche modo tutto il ben fatto, cancellando quella che è la percezione del valore del partner. Quindi dare proprio valore ai piccolissimi gesti positivi impedisce che un momento di piccola frustrazione si trasformi in un litigio praticamente senza ritorno, perché sentirsi sinceramente riconosciuti, apprezzati dal proprio compagno alimenta la vicinanza emotiva, quindi regala anche quel senso di sicurezza che nessun'altra persona potrà fare. Quindi questo non vuol dire negare i problemi o fare finta che le bollette non vadano pagate. L'obiettivo è smettere di lasciare che le rogne della vita di tutti i giorni prendano il sopravvento su tutto il resto, ma ne parleremo ancora. Adesso Mr. Rain, Pericolosa.
2: Solo una persona ti cambia la vita, l'ho capito quando sei arrivata tu.

0: Anna su Radio Kiss Kiss Italia. Stiamo parlando di parcheggi, quanto è difficile trovare parcheggio e soprattutto quanto è difficile effettuare un parcheggio ad esse. Ecco perché negli Stati Uniti è nato un vero e proprio campionato con una giuria severissima che esamina ogni movimento, la vicinanza dal marciapiede, il numero di manovre, l'allineamento della vettura deve essere perfetto, insomma un vero e proprio campionato che riguarda il parcheggio ad esse. Quindi vi ho chiesto, ecco, voi quanto siete bravi a parcheggiare adesso e soprattutto quanto siete fortunati a trovare parcheggio. Sentiamo
1: buonasera.
0: Un po'. Ciao.
1: Parcheggio AS, io sono bravissima. Penso che all'università che andavo con i mezzi mi chiamava una mia amica a Napoli per parcheggiarle io la macchina perché lei non era capace.
0: Ma pensa un po', ti chiamo anche
1: quindi
0: io.
1: Bravissima a fare il parcheggio AS, millimetrico. E fortuna abbastanza, devo dire la verità, abbastanza
0: anche
1: fortunata. Anche quando vengo a Napoli con la macchina c'ho la fortuna di trovare il parcheggio.
0: Beh.
1: Un bacio e buona serata.
0: Beh, questa cosa è molto
2: ciao,
0: interessante. Ciao.
2: Sono sfortunatissima a trovare parcheggio, ma sono diventata bravissima da quando vivo al Vomero.
0: Ci credo.
2: La disperazione aguzza l'ingegno.
0: Hai pienamente
2: ciao,
0: ragione.
2: Anna.
0: È proprio la disperazione che delle volte ci fa fare delle manovre pazzesche. Dici, ma io come esattamente ho parcheggiato oggi la macchina? Non lo so, ma ci sono riuscito. Quindi questa cosa è molto importante.

0: Che corona grande che hai, per durare di più, amica mia. Che corona bella che hai, per stupirti con i suoi decori, amica mia. Scopri Corona Grande e Bella, la carta igienica a tre veli, profumata e decorata, con lo speciale rotolo XXL, una favola di carta igienica. È un prodotto Tedim Industry. Architetto, il progetto è splendido, ma comprare tutto da fornitori diversi non rischia di farmi perdere troppo tempo?
1: La scelta giusta è Baiano Casa.
0: In che senso?
1: Da Baiano hai un consulente dedicato per scegliere pavimenti, rivestimenti, arredo bagno, infissi, porte, cucine, arredi interni ed esterni, più lavorazioni in marmo personalizzate.
2: Baiano Casa, un punto di riferimento per te e chi la progetta. Baiano Casa, la casa come tu la vuoi.
3: Signora, prende anche le olive?
4: Sì, ma olive granata.
5: Olive granata, metti in tavola.

0: dal 1936. Le olive. granataolive.com. Ritorna Tutto Sposi alla Mostra d'Oltremare di Napoli, 17, 18, 24 e 25 ottobre. Richiedi la tua privilege card, entri gratis e partecipi al concorso Vieni e vinci il tuo abito da sposa. Ogni giorno in palio un abito da sposa della collezione 2027. Ospite d'onore Andrea Sannino.
1: Attenzione detective, c'è un caso da risolvere nei supermercati Pro7.
2: 5 super ricercati si sono nascosti tra gli scaffali e tu puoi aiutare il detective prodotto a scovarli. Nei supermercati Pro7, fino al 30 ottobre, partecipa al grande concorso I Super Ricercati. In palio un montepremi di 50.000 euro in gift card Pro7. Entra in azione, scopri tutti gli indizi nei supermercati Pro7 e prova a vincere. Scopri di più su pro7.it.
3: È il momento di cambiare tecnologia. Con i Tecno Incentivi di Euronics Tufano hai fino a 200 euro di sconto su tantissimi prodotti. Lavatrice Samsung 10 kg classe A, 399 euro. Scegli la tua rata e paghi da aprile 2027. Fino al 28 ottobre rinnova la tua tecnologia e risparmia fino a 200 euro da Euronics Tufano. Euronics, un mondo più avanti.
4: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.

0: Emma Giuli, Brutta storia.
1: I bellissimi di Kiss Kiss Italia.
0: 1981 con Claudio Baglioni che non nasconde il dolore, il senso di solitudine o i fallimenti personali, ma li trasforma in uno stimolo per continuare a camminare. Per i bellissimi, strada facendo.

0: Luce, gas, fibra. Con Enel hai sempre di più.
1: E da oggi anche il mobile.
0: Sì, perché se scegli due offerte luce o gas, hai Enel mobile incluso con 150 giga in 5G, minuti illimitati e 200 SMS ogni mese senza costi aggiuntivi. Chiama il 140 o vai nei negozi. Offerta di Enel Energia per nuovi e già clienti con due offerte luce o gas attive fra quelle dedicate. Costo attivazione SIM 10 euro. Verifica condizioni e copertura 5G su enel.it.
2: La politica in vendita, noi no. C'è chi si consegna a multimiliardari come Elon Musk, noi no. Ma abbiamo bisogno del tuo aiuto. Destina il tuo 2 per 1000 al Partito Democratico. Non ti costa nulla. Per la sanità pubblica, il lavoro dignitoso, i diritti di tutte e di tutti.
3: Questa è la storia di una piadina ripiena d'amore che inizia nella cucina di mia nonna e finisce dalla piadineria tra polpette di manzo, zucca e asiago T.O.P.
4: È arrivata la regina polpetta by Cooker Girl. La piadineria.
3: La più buona perché mia.

Stile, quella di Gianna Nannini con Io su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Torniamo a parlare di tennis, però sotto un altro punto di vista, perché nel bel mezzo degli allenamenti in preparazione della finale dell'ATP 500 di Tokyo, poi vinta da parte da Carlos Alcaraz contro Lechka, proprio lo stesso Alcaraz è stato protagonista di un siparietto curioso che ha rapidamente fatto il giro del web diventando super virale, ovvero sugli spalti dell'impianto giapponese è apparso un tifoso deciso a inscenare un cosplay a tema tennistico, ovvero indossando lo stesso completo sfoggiato da Jannik Sinner nella celebre finale del Roland Garros dell'anno precedente, vinta dallo stesso Carlos Alcaraz. L'imitazione però non si è limitata solamente ai vestiti indossati da Sinner, ma ha curato nei minimi dettagli la messa in scena, esibendo una vistosa fasciatura a una gamba, un chiaro riferimento al problema al ginocchio che terrà Jannik Sinner ancora fermo ai box per un po' di tempo. E che cosa ha fatto Alcaraz? Ha tirato fuori il suo cellulare e si è messo a filmare questo tifoso. A sua volta è stato filmato Alcaraz mentre sorrideva nel filmare questo tifoso, e quindi è diventato virale immediatamente sui social. Continuiamo con la musica italiana, perché arriva il momento di Eros Ramazzotti ed il suo brano Il mio giorno preferito.

Il mio giorno preferito, la voce di Eros Ramazzotti che suona su Radio Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana. Il nostro viaggio nella musica italiana non si ferma di certo qui. Facciamo tappa adesso nel 1994. I protagonisti sono i Litfiba con Spirito.

musica italiana. Nella giornata di ieri l'Università degli Studi di Salerno ha conferito a Vasco Rossi il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione, e allora noi diamo questa sera un senso al nostro live di fine giornata proprio con la voce del comandante Vasco Rossi. Ma il cielo è sempre più blu, torna domani dalle 18 alle 20. Grazie da me Alessio Falanga, da Walter Gentile in regia vi lascio come sempre tutte le mie good vibes e ciao a tutti.

danza classica facevi un gioco, chiudevi gli occhi e sognavi di essere in mezzo a un poco. Noi siamo sempre un po' fuori luogo, ma sorridenti, con una sola di vita nei radio in questo fottutissimo.

allucinazione, se sono matta io. Non è che voglia litigare, ma come l'impressione di non potermi contare.

0: Kiss Kiss Italia, tutta musica italiana.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.